Olena Dutch-Pfeiffer. Di nuovo io, di nuovo loro, come in uno specchio, due parti di nessuno, strappate allo spazio. Suona il maestro a quattro mani, il tocco del vetro raggela sul viso. Io o loro, ponti interrotti, riprendiamo il cammino.

Władysław Graban. Ritorni. Sul colle la casa della mia infanzia. A piedi nudi torno a lei intristito, sempre più lontano. Dalle finestre i fiori han seguito la corrente dei fiumi, come bianchi cigni senza un fruscio.